Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: dry like a damn vampire.
1: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: tasse basse.
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.
1: I'm just trying to tell you how it feels.

Chiesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.
1: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes, and

ed è stato davvero incredibile. Non ho ancora capito se sono tornato in me.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E

Oh, oh, oh, oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: adesso.
1: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

L'economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.
1: You know, girl, it's crazy. So I've always been wanting a girl like you. It's fine, love. Can I get your number?

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

macchina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Benvenuti a tutti, buon mercoledì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per iniziare un nuovo giorno, un nuovo appuntamento con ovviamente tante chiacchiere, tante notizie, quelle che non mancano mai all'interno del nostro magazine, come non manca mai anche la musica. 20 minuti di fila per mangiare in un locale, erano tanti, poi sono arrivati i social. Dove vuoi arrivare, Yuri? Che oggi c'è gente disposta ad aspettare ore e ore per assaggiare qualcosa che ha visto in un video di 30 secondi, no? L'importanza dei social, la forza dei social che va a promuovere un qualcosa che magari non è neanche buonissimo, però comunque c'è gente che si mette in fila per 3, 4, 5 ore. Tra poco parliamo di questo.

0: I'm selfish.
1: A Radio Jesolo Web.
2: È tempo di The Mac.
3: Stiamo facendo la fila anche per il cibo visto su TikTok, quei video che promuovono qualcosa che va viralissimo e quindi tutta la gente vuole assaggiare, vuole comprare, vuole utilizzare. Sapete sicuramente di cosa sto parlando, cari amici di TikTok. Le code davanti ai locali che sono diventati virali e sono un fenomeno internazionale. Tipo il Guardian ha raccolto diversi casi di panetterie, di gelaterie, di piccoli locali dove i clienti arrivano dopo aver visto un prodotto su TikTok o Instagram e sono disposte ad aspettare tempi incredibili. In un caso si è arrivati perfino a persone in coda per 24 ore per una patata diventata famosa online. Ed è cambiato completamente anche il valore, no, della fila. Una volta una coda lunghissima ci faceva pensare: andiamo da un'altra parte, non ce la faccio più, non voglio più aspettare. Oggi invece può diventare esattamente il motivo per cui vogliamo entrare. Se ci sono 100 persone davanti, il nostro cervello pensa che lì dentro debba esserci qualcosa di straordinario, non che ci cambierà la vita, ma che ci può cambiare la giornata. Poi arriva il nostro turno, mangiamo, fotografiamo, pubblichiamo e senza accorgercene convinciamo altre 50 persone a mettersi in fila domani. È praticamente una catena alimentare, solo che alla fila c'è TikTok, no? Ci sono i social che sponsorizzano qualcosa che, ripeto, magari non è neanche la cosa più eccezionale del mondo, ma abbiamo tempo da perdere per restare in fila così tanto.
4: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dell'ospitalità. Batte con AIA.

spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Siamo al 7 di ottobre ancora insieme per darci un po' i consigli che ci hanno preparato le stelle. Ariete, vi risulterà un po' difficile tenere il controllo dei nervi. Toro, sarete più disponibili e sereni nei rapporti interpersonali. Gemelli, favoriti i viaggi, i contatti con mondi lontani. Cancro, rischio di impreviste difficoltà nella vostra professione, quindi andateci coi piedi di piombo. Leone, prima di partire alla carica, accertatevi che i vostri conti tornino. Vergine, stelle non proprio favorevoli, non è un gran periodo per questo segno, ma non dovrete vedere tutto nero. Bilancia, oggi saranno favoriti gli spostamenti e i piccoli viaggi. Giornata discreta in tutti i settori della vita degli amici dello Scorpione, quindi non male. Sagittario, sarete più intuitivi e saprete cogliere anche l'attimo fuggente. Capricorno, tenete sotto controllo tutta la vostra aggressività. Acquario, riguardatevi maggiormente sul piano della salute, e Pesci, non vi converrà essere troppo generosi o immediati con gli altri. E anche per il 7 di ottobre l'oroscopo si conclude, è tutto quindi, io vi do l'appuntamento a domani. L'oroscopo.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

di Mob che raccontano che l'automobile continua a dominare gli spostamenti degli italiani anche sulle brevi distanze, quindi quando diciamo ci sono 5 minuti di strada possiamo tranquillamente farlo a piedi, bugia, ci stiamo prendendo in giro perché un po' tutti noi preferiamo sempre spostarci con l'auto. Nel 2025 oltre il 60% degli spostamenti è stato effettuato in auto, nel sud siamo arrivati al 65%, mentre nei piccoli comuni italiani la percentuale sfiora addirittura il 75%. Il trasporto pubblico invece rimane sotto il 10%. Contemporaneamente cresce anche la disponibilità dichiarata a utilizzare biciclette, monopattini. Insomma, teoricamente siamo prontissimi al cambiamento, vogliamo farlo subito, però poi abbiamo già aperto la macchina, quindi torniamo sempre all'utilizzo della macchina. Ed è una fotografia molto italiana della quotidianità. Dobbiamo andare a 800 metri di distanza, prendiamo la macchina, così facciamo prima, è la cosa che ci ripetiamo sempre. Poi passiamo da 12 minuti, no, a cercare parcheggio a 700 metri dalla destinazione, alla fine abbiamo risparmiato esattamente 100 metri. È un bel paradosso, è un bel paradosso, quindi quando c'è la possibilità dobbiamo iniziare a non utilizzare l'auto e a fare un po' di passeggiatine. È così carino quando ci sono le belle giornate, con la pioggia posso capire tutti, ma con le belle giornate un po' di camminata non fa male.

0: 9.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. 3 anni dopo l'attacco di Hamas, i familiari delle vittime hanno osservato un minuto di silenzio nel sud di Israele, nei luoghi colpiti, il 7 ottobre 2023. Al Festival Nova l'omaggio è iniziato alle 6:29 tra foto e fiori per le vittime. Secondo l'esercito israeliano, nell'attacco morirono 378 persone e 44 furono prese in ostaggio e portate nella striscia di Gaza. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia dopo la morte di una ricercatrice di 28 anni in un laboratorio siberiano che studia la peste polmonare. Washington chiede a Mosca maggiori informazioni richiamando gli obblighi internazionali in materia sanitaria. Trump annuncia un colloquio con Putin sul caso. Il segretario di Stato Rubio invita alla prudenza. I CDC monitorano la situazione ma escludono al momento una minaccia più ampia per gli Stati Uniti. Rush finale alla Camera per la riforma della legge elettorale. Tra ieri e oggi posto il voto di fiducia sui primi 3 articoli. Approvati i primi 2 con 226 e 227 voti favorevoli. Il voto finale è previsto domani 8 ottobre alle 12:30 a scrutinio segreto. Le opposizioni contestano il

0: ricorso alla fiducia e parlano di forzature e mancanza di confronto. Temporali in arrivo sulle regioni tirreniche con allerta gialla in Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Proprio qui rischio di forti temporali e criticità idrogeologica dalle 16 a mezzanotte. Previsto anche un calo delle temperature che torneranno nella media stagionale. Stangata sulle famiglie italiane, negli ultimi 10 anni il costo della vita è aumentato del 36%, mentre il salario reale è calato del 4%. Dal 2015 al 2025 la bolletta del gas è salita del 64%, quella della luce del 22%, aumenti anche per benzina, diesel e alimentari con rincari fino al 73%, i maggiori redditi non sono bastati a recuperare il potere d'acquisto. In chiusura il calcio, addio di Lionel Messi all'Argentina, nell'amichevole vinta 3-0 contro il Benin, il numero 10 segna sul rigore e firma due assist. Al decimo minuto applausi di tutto il Monumentale, fuochi d'artificio per celebrarlo. Intanto Cristiano Ronaldo rompe il silenzio sul caso del CT Jorge Jesus. Il portoghese spiega di aver lasciato il ritiro dopo il mancato rispetto di un accordo sul suo impiego contro la Norvegia e non esclude un possibile ritorno in nazionale. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: web.
1: È tempo di The Mac.
0: Allora, parliamo della Gen Z, dei giovani che hanno trasformato anche il risparmio e lo shopping in due estremi. Online vengono chiamati doom saving e doom spending, che sono due comportamenti opposti che stanno entrando sempre di più nel linguaggio utilizzato per raccontare il rapporto dei giovani con il dio denaro. Il doom saving è il risparmio molto prudente, quindi accumulare denaro perché il futuro economico viene percepito come incerto, e ci sta, secondo me è sicuramente una buona tecnica, tattica, però facendo ovviamente qualcosa per vivere, per divertirsi. Poi c'è dall'altra parte il doom spending, che segue la logica contraria. Se comprare casa o raggiungere determinati grandi obiettivi sembra lontanissimo, tanto vale concedersi qualcosa adesso, no? Non stancarsi, non vivere per lavorare vivendo. Il tema è diventato abbastanza presente proprio da spingere anche il Guardian a raccogliere testimonianze dirette degli under 30, sul quale dei due comportamenti quale dei due, no, cercano di adottare, dove pende di più la bilancia. Ed è interessante perché due persone possono guardare esattamente lo stesso problema e reagire al contrario. Uno vede 100 euro sul conto e pensa non li tocco, li lascio lì. L'altro invece, proprio perché il futuro è incerto, prenotiamo un weekend e facciamo qualcosa con questa 100 euro. Stessa ansia, secondo me, in ambedue le cose, però due carrelli completamente diversi.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. You put on your best fit to the club tonight. You're trying to find someone to take you home and show you love.

0: Amici, un buongiorno, una buona giornata a tutti voi, un buon mercoledì mattina, mercoledì 30 di settembre, ben ritrovati in diretta anche quest'oggi qui su Radio Jesolo Web, insieme a me, insieme ad Ale, pronti per andare alla scoperta dei tanti eventi in programma nel nostro territorio nelle prossime ore. Restate con noi.
1: Jesolo non si ferma mai. Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.
2: Girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots, 'cause it's okay to be a boy. But for a boy to look like a girl is degrading, 'cause you think that being a girl is degrading.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Lontano come il mare, a Milano d'estate. Spero Dio mi protegga e che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

Difficile tenere il controllo dei nervi. Toro, sarete più disponibili e sereni nei rapporti interpersonali. Gemelli, favoriti i viaggi, i contatti con mondi lontani. Cancro, rischio di impreviste difficoltà nella vostra professione, quindi andateci coi piedi di piombo. Leone, prima di partire alla carica, accertatevi che i vostri conti tornino. Vergine, stelle non proprio favorevoli, non è un gran periodo per questo segno, ma non dovrete vedere tutto nero. Bilancia, oggi saranno favoriti gli spostamenti e i piccoli viaggi. Giornata discreta in tutti i settori della vita degli amici dello Scorpione, quindi non male. Sagittario, sarete più intuitivi e saprete cogliere anche l'attimo fuggente. Capricorno, tenete sotto controllo tutta la vostra aggressività. Acquario, riguardatevi maggiormente sul piano della salute e Pesci, non vi converrà essere troppo generosi o immediati con gli altri. E anche per il 7 di ottobre l'oroscopo si conclude, è tutto quindi, io vi do l'appuntamento a domani.

0: Vote up.
1: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, ritorna, lo farà nel corso di questo primo weekend di ottobre, ma lo farà poi anche in quello successivo, che tra le altre cose sarà anche quello conclusivo, l'appuntamento presso la parrocchia di San Giovanni Battista con la nostra festa, questo tradizionale evento di ritrovo, ma anche di condivisione dopo quello che è stato l'impegno della stagione estiva, accompagnato da stand enogastronomico e musica. Tutte le sere, quindi stand gastronomico aperto anche per asporto e pesca di beneficenza, oltre a musica e spettacoli dal vivo. Some people...

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Amici, il 3 ottobre, sabato 3 ottobre, torna a Jesolo quella che è la pedalata in rosa, 25 chilometri di solidarietà, una pedalata, un'iniziativa organizzata dall'associazione sportiva Laguna Bike, proprio nell'ambito di quella che è la rassegna Un mare di bici promossa dal comune di Jesolo. La partenza è fissata alle 15 dall'area archeologica, da dove i partecipanti affronteranno quindi questo percorso di circa 25 chilometri pensato per essere accessibile a tutti. Un'escursione che è aperta a mountain bike elettriche, ma anche gravel, city bike e trekking bike, mentre sono escluse le biciclette da corsa.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Grande musica in arrivo a Jesolo, perché il 6 ottobre il palco del Palazzo del Turismo ospiterà una delle voci più amate della musica italiana, quella di Fiorella Mannoia con il suo nuovo progetto live Fiorella Canta, Fabrizio e Ivano, anime salve. Insomma, un concerto intenso ed emozionante, un vero e proprio viaggio tra le canzoni di due giganti del cantautorato italiano, Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un progetto che nasce proprio in occasione dei 30 anni di Anime Salve, questo album capolavoro uscito nel 96 ed è stato poi l'ultimo testamento creativo di De André, realizzato proprio insieme a Fossati e insignito anche della targa Tenco. Dai brani più iconici di quell'album fino ai grandi successi di André e Fossati già presenti nel repertorio di Fiorella, fino a nuove inedite versioni di capolavori senza tempo. Insomma, sarà una serata davvero capace di unire generazioni diverse tra poesia, emozione e memoria. I biglietti sono già in vendita sugli abituali circuiti autorizzati. Insomma, segnatevi questa data, 6 ottobre al Palazzo del Turismo.
1: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Se siete a Jesolo e volete lasciarvi stupire, beh, fate un salto in Piazza Brescia, dove ogni giorno vi aspetta quella che è la 28ª edizione della mostra delle sculture di sabbia. Quest'anno il tema è The Power of Change, il potere del cambiamento, un percorso tra arte, creatività, ma anche grandi messaggi scolpiti, in questo caso nella sabbia. Insomma, un appuntamento da vedere almeno una volta, io ve lo consiglio.
1: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dell'ospitalità.

ci termina qui questa puntata insieme. Io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento. Noi ci ritroveremo domani sempre qui su Radio Jesolo Web. Dale, tutto, un buon proseguimento, ciao.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

Stabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
2: Amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon mercoledì. Mercoledì 7 ottobre. Olè!
3: Olè! Yes!
2: Siamo al giro di boa, no? Siamo, dai.
3: No,
2: in no, teoria
3: sì,
2: settimana.
3: Beh sì. Pensavo in generale.
2: No, del mese è ancora presto.
3: Allora, della settimana sì, perché mercoledì è un po' il giorno in mezzo. Diciamo, quando inizia il mercoledì siamo da una parte, quando finisce il mercoledì
2: allora,
3: abbiamo fatto il giro
2: di boa. Tu sei in ferie e con la testa nel weekend già dal lunedì.
3: Sempre.
2: Cioè,
3: sempre,
2: appena
3: sempre.
2: Finita la domenica stai già pensando al weekend dopo. Ma detto questo, che cosa faremo oggi di bello qui al Comedy?
3: Beh, oggi è mercoledì, quindi andiamo a sfruculiare la nostra peppia, la nostra ignoranza artificiale, a cui ho chiesto di spiegarmi cos'è per lei... Lui, lei, insomma, per la nostra Peppia, il telecomando.
2: Il telecomando. Sai che dopo ve lo racconto meglio, sì. Ma ho parlato con Chatti.
3: Ah.
2: Ok? Con la mia Chatti.
3: Io ho Peppia e tu hai Chatti.
2: Sì,
3: certo.
2: Ho Chatti e gli ho chiesto cose su Alexa e Siri.
3: Ah.
2: Ero curiosa di sapere cosa ne pensasse lui delle altre due, se c'erano dei conflitti. Si è aperto un capitolo interessante, dopo ne parliamo. Poi continueremo con il genio della settimana di questa settimana.
3: Che sarà sicuramente un ladro.
2: Sì, alla fine sì. Abbiamo capito che i geni, non geni ovviamente, sono sempre i ladri. E andremo in Florida con una storia pazzesca. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Ci tocca. Stavo dicendo che si stava alzando un po' l'asticella di questo programma. Ho dovuto...
3: Beh, ieri con i bambini un po' di lacrimuccia e occhio lucido.
2: Ho dovuto
3: stato.
2: Riportare il tutto al becero con le battute brutte.
3: Io godo.
4: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. Let's go.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ci siamo amici del Comedy Radio Show. Torna la nostra Peppia, Peppia, la nostra ignoranza artificiale, a cui Alo ha chiesto che cos'è per lei il telecomando.
2: E l'ho fatto ieri, ovviamente, anzi stanotte, e Peppia ha esordito così. Ciao umani, oggi vi spiego il telecomando che voi usate per cambiare canale

0: sì.
1: Ma secondo me serve a controllare la televisione emotivamente.
0: Beh, perché secondo lei ogni oggetto è animato, giustamente.
1: Certo, infatti secondo Peppia, la sua teoria è che per lei il telecomando non cambia i programmi, convince la TV. Tu non premi un tasto, tu fai una proposta, poi la TV decide, quindi premere il tasto e fare una proposta.
0: La mia in effetti è autonoma, decide lei se funzionare o meno
1: . Effettivamente io sul mio telecomando ogni tanto quando spingo un numero non cambia canale.
0: Cosa fa?
1: No, si ferma, non fa niente, ma non ha le batterie scariche, quindi andiamo a vedere comunque.
0: C'è un complotto complottoso.
1: Ah, non lo so,
0: sotto,
1: guarda,
0: sì.
1: Possibile. Potrebbe dire gioca alla PlayStation, non guardare la TV.
0: Certo.
1: Comunque vediamo le interpretazioni sbagliate secondo Peppia. Il tasto volume più
0: sì?
1: serve per incoraggiare la televisione. Più alzi il volume più la TV acquista fiducia in se stessa.
0: Ah, e perciò alza il volume.
1: Aumenta la stima, l'autostima.
0: Nella performance,
1: esatto.
0: Proprio, giusto.
1: Il tasto volume meno serve per calmarla. Per Peppia, quindi, la televisione ogni tanto si agita e tu col tasto volume meno la tranquillizzi.
0: Mi è venuta una brutta immagine in mente, forse, ma molto divertente. Ti immagini se potessimo farlo con le persone?
1: Oh, che bello.
0: Quando uno ti rompe le scatole, meno.
1: C'era un film di Adam Sandler, sì? Di cui click.
0: Adam Sandler
1: cambia
0: che
1: la tua vita con un click.
0: Adam Sandler che ultimamente lo trovano a Milano, a Torino.
1: Lui è pazzo come
0: lui è pazzo
1: una pigna. Sì, è
0: gli piace stare in Italia e
1: si
0: lo
1: presenta. Si presenta alle cerimonie.
0: Settimana scorsa mi sembra di averlo visto, cioè non io, sul web, che era così, a Milano, in Corso Sempione, a giocare
1: certo.
0: A basket. Sì.
1: Che grande. La vita di Adam Sandler, insegnaci a vivere. Poi, il tasto muto è un litigio. Quando premi muto stai dicendo, adesso basta, riflettiamo, anche qua sarebbe molto utile.
0: Sì, torna.
1: Poi il cambio canale, non stai cambiando programma, stai interrompendo una conversazione. Secondo Peppia le trasmissioni ci restano molto male.
0: Ogni cosa che dici mi sto immaginando, te che parli e io che ti cambio canale.
1: È
0: tipo
1: bellissimo.
0: Non mi piace quello che dici e cambio.
1: Stupendo, sarebbe fighissimo. Peppia vede una persona ad esempio premere il telecomando 10 volte. No, non così, la televisione va persuasa, non minacciata. Poi prende il telecomando e dice, scusa TV, potresti gentilmente mettere il documentario? La TV resta sul canale di prima. Peppia annuisce, ha detto no. Quindi la TV non te lo mette il documentario, ha deciso lei per te. Qual è il colpo di scena? Che Peppi è convinta che quando perdi il telecomando, sai, a volte lo perdiamo nel divano,
0: sì,
1: da qualche
0: sì.
1: parte, è il telecomando che se ne va. Perché si sente sottovalutato. Dice proprio, avete mai pensato che magari è lui che non vuole essere trovato e si nasconde? E quindi ricordate,
0: si sente
1: amici,
0: sfruttato forse.
1: Probabile. Qual è la morale di questa storia? Che il telecomando è il telecomando che controlla la TV. Mentre per Peppia è una delicata trattativa diplomatica tra due apparecchi molto sensibili.
0: Senti, ho ragionato su una cosa. Sto prendendo consapevolezza del fatto che io parlo con gli oggetti, in effetti.
1: Ah, sì, quando, ma anche io.
0: Quando gli oggetti non oggettano.
1: Scusami, tu non parli mai con la macchina quando è in riserva? Arrivaci al benzinaio, arriva.
0: Sì,
1: dai,
0: sì.
1: Con il semaforo quando è rosso.
0: Beh, tutto normale, meno male che andiamo d'accordo, dai.
2: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Peppi ha i suoi mille racconti, oggi ci ha spiegato secondo lei che cos'è il telecomando, a cosa serve, e in effetti noi mandiamo in tilt un po' la
2: TV, bello.
1: Che ha bisogno dei suoi tempi.
2: No, poi è bello immaginare di avere il telecomando e poterlo usare sulle persone.
1: Sulle persone, abbassa il volume, alza il volume.
2: Aumenta la tua autostima,
1: cambia
2: anche
1: canale
2: meno.
1: Quando quello che stanno dicendo non è interessante, sì, sarebbe bellissimo.
2: Muto per dire basta.
1: Detto questo, chi come me fa zapping sta facendo una violenza alla TV in qualche modo.
2: Diamoci troppo, una calmata. Troppo. Anche perché c'è lo zapping, quello compulsivo. Sì. Aspettate un attimo, insomma, date anche al vostro telecomando, alla vostra TV, il momento di respirare, no?
1: Ecco, andiamo a leggere i messaggi, vediamo un po' cosa ci dicono gli amici del Comedy.
2: Federica scrive: ciao Fede. Dopo aver ascoltato Peppi a ieri, vabbè, a me mi prendono in giro. Dopo aver ascoltato Peppi a ieri, vabbè.
1: Perché tu hai detto, l'ho scritto ieri.
2: Certo.
1: Ma noi quando tu fai i tuoi appunti per venire in radio non ci interessa.
2: Però io
1: comunque,
2: quando voi mi prendete in giro, io me ne accorgo. Però comunque, vabbè, dopo aver ascoltato Peppi, ieri ho cambiato canale e ho chiesto scusa alla televisione. Mio padre mi ha guardata preoccupato. La TV invece è rimasta su Rai 1. Credo che non abbia accettato le mie scuse.
1: Tra l'altro, cosa c'era ieri su Rai 1?
2: Non
1: possiamo.
2: Sicuramente
1: possiamo.
2: Affari tuoi.
1: Non
2: però.
1: Possiamo.
2: No. E poi Marco: io sono convinto che Peppi abbia ragione sul telecomando che scappa di casa. Il mio sparisce ogni sera alle 21:30 e ricompare dentro il divano. Secondo me sta cercando una vita migliore. Quanti telecomandi sono finiti nel divano?
1: Nel divano, sotto al letto,
2: ma proprio
1: nelle
2: il divano.
1: Scarpe.
2: Nelle
1: scarpe.
2: Sai dove l'ho lasciato io una volta? Nell'accappatoio. Io ho cercato perché stavo in accappatoio, avrò acceso la TV, l'ho messo nella tasca dell'accappatoio, poi il canale andava
1: sempre
2: bene.
1: Sempre perché tu fai cose nudo in casa,
2: certo,
1: ti siedi nudo sulle
2: sedie. Mi sono tolto l'accappatoio nudo sulla sedia e il telecomando non c'era più, ma l'ho cercato ore. Mi sono rassegnato e poi quando non lo cercavo più l'ho trovato nella tasca dell'accappatoio.
1: Comunque io nella mia nuova casa non ho il divano, purtroppo, perché la casa è piccolina, c'ho solo il letto. E infatti quindi mi addormento sempre perché non puoi stare. E lì si perde ancora più facilmente il telecomando, ti dirò.
3: Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it.
1: Greetings, Himeros, god of sexual desire, son of Aphrodite.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Non so se avete notato, cari amici del Comedy e caro Alu, che ultimamente ho più difficoltà del solito a...
2: Sì.
1: Così, nelle capacità parlatorie proprio, sì. Così.
2: Un ultimamente è iniziato a marzo.
1: Sì.
2: Però va bene, comunque.
1: Bastardo. No. Va bene, allora, tra poco che facciamo? Che dobbiamo...
2: Il genio.
1: Ah,
2: il genio,
1: c'è il genio della settimana, bravo. Pensa tu, sei tu che mi ricordi che cosa devo dire.
2: Che fine.
1: Te l'ho detto che...
2: pensa che roba.
1: Un momento di defiance. Bene, genio della settimana, tra poco valuterete voi poi se è genio veramente o meno. Andiamo in Florida con il ladro di turno.
2: Allè.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Torna il genio della settimana. Quest'oggi vi porto in Florida per parlarvi di un uomo dalle capacità intellettuali discutibili. Allora, la storia è stata resa pubblica a fine agosto, quindi poco tempo fa.
2: Sì.
1: Siamo nella contea di Orange, dove la polizia sta praticamente inseguendo un uomo alla guida di una Chevrolet Impala, che sarebbe stata rubata, ovviamente, ok? Allora, l'uomo cerca di scappare, le pattuglie lo seguono, bla bla bla.
2: Classico americano.
1: Bravissimo, scena da film. A un certo punto succede che qualcosa che lascia perplessi tutti quanti, persino gli agenti. Lui, durante la fuga, è finito direttamente nel parcheggio del carcere della contea. Capito come? Cioè, praticamente la polizia lo stava inseguendo per arrestarlo.
2: Sì, sì, sì.
1: E lui ha pensato di portarsi avanti con il lavoro.
2: Ah, si è andato a parcheggiare nella centrale.
1: Però aspetta, non è finita, perché una volta parcheggiata l'auto, lui è sceso, ha provato ancora a scappare a piedi, ha saltato una recinzione, convinto poi di essersi salvato.
2: Sì.
1: Peccato che stava correndo verso uno stagno che si trova proprio nella proprietà del carcere.
2: Ah, quindi lui scappare,
1: si è auto-arrestato.
2: Doppio genio, perché ha parcheggiato nel carcere. Poi ha detto, ora vi frego, ora corro a piedi. Entrando nel carcere
1: e mi arresto.
2: Ma qui sei
1: quindi
2: bisgenio.
1: Niente, ormai che ha fatto? È arrivato in prigione da solo, ha tentato una fuga che non era una fuga. E la cosa bella è che persino l'Orange County Sheriff's Office, cioè l'ufficio degli sceriffi, bla bla bla, ha commentato ironicamente un po' questa vicenda, dicendo in sostanza che non capita spesso che i criminali si portino da soli in carcere, capito? Quindi cornuto, mazziato e sbeffeggiato anche.
2: Sì.
1: Cioè è difficile un po' dargli
2: col dito puntato.
1: Sì, esatto. Ditemi voi, dimmi tu, se non è lui il genio della settimana.
2: Ma posso dirti? Anche degli ultimi mesi.
1: Il genio dell'anno.
3: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: 14 e 4 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione.

0: Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al chimico francese Henri Kagan e al chimico giapponese Kenzo Sohai. Lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese delle Scienze di Stoccolma, precisando che il riconoscimento è andato per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Ha tentato il suicidio in carcere Salim El Khoudry, il 31enne accusato di aver investito 8 persone nel centro di Modena lo scorso 16 maggio. L'uomo ha ingerito farmaci ed è stato trasportato in ospedale dove non sarebbe in pericolo di vita. Nell'investimento era rimasta gravemente ferita Monica Esposito, morta a luglio dopo 2 mesi di agonia, mentre un passante era stato accoltellato dopo aver tentato di fermare El Khoudry. Dopo la morte della donna, per l'uomo si è aggravata l'accusa, che ora comprende anche le conseguenze dell'investimento mortale. Negli Stati Uniti, Krista Pike, detenuta in Tennessee, è sottoposta a un tentativo di esecuzione e sopravvissuta a 2 dosi di pentobarbital. Secondo i suoi legali, la donna ora è cosciente, parla e continua a ricevere cure intensive in ospedale dopo essere stata trasportata in ambulanza dal carcere di Nashville. Gli avvocati hanno definito il caso senza precedenti dal punto di vista medico e hanno ringraziato soccorritori e personale sanitario. La prognosi resta incerta e si prospetta un lungo percorso di recupero. Mentre la donna continua a essere ammanettata e legata al letto nonostante i gravi danni alle braccia. Il calcio, addio di Lionel Messi all'Argentina nell'amichevole vinta 3-0 contro il Benin. Il numero 10 segna su rigore e firma 2 assist. Al 10° minuto, applausi e fuochi d'artificio per celebrarlo. Intanto Cristiano Ronaldo rompe il silenzio sul caso Jorge Jesus. Il portoghese spiega di aver lasciato il ritiro dopo il mancato rispetto di un accordo sul suo impiego contro la Norvegia e apre a un possibile ritorno in nazionale. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit. Quattro successi di ieri e di oggi.
1: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Genio della settimana, se non dell'anno, questo ladro che, scappando con un'auto rubata, non solo si parcheggia nel parcheggio del carcere, ma pensando di scappare a piedi oltre una recinzione, si autoarresta, cioè finisce nel cortile del carcere, dentro uno stagno poi, tra l'altro. Vabbè, comunque andiamo a leggere i messaggi dei nostri amici del Comedy. Iniziamo con Luca che dice: secondo me il navigatore gli ha detto sei arrivato a destinazione.
2: Però lui non sapeva quale destinazione fosse. La libertà, no. Oh, bravo Luca.
1: Francesca: la parte migliore è che una volta arrivato al carcere ha continuato comunque a scappare. Sì,
2: sì, è per quello è genio bis, perché lui ha parcheggiato in carcere e non contento è andato avanti. E quella
1: è andato
2: la cosa
1: avanti
2: bella.
1: Ed è caduto in uno stagno.
2: In uno stagno sempre del carcere.
1: Vorrei aggiungere. Concludiamo con Stefano che dice: gli agenti almeno possono dire che quel giorno hanno risparmiato sul trasporto.
2: Quello è vero.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Tra poco hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Lo so, mi dispiace, ve tocca.
2: Io non vedo l'ora.
1: Era un po' che non accadeva tutto ciò.
2: Non vedo l'ora.
1: Devo dire di male in peggio, perché questa volta sono proprio brutte.
2: L'ho detto che non vedo l'ora?
1: Sì, l'hai detto, però poi vediamo se realmente sarà così. Tra poco quindi battute brutte.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ci siamo, amici, vi tocca. Caro Alo, non vedevi l'ora. Ora vediamo realmente se ti divertirà la cosa. Torna per hashtag flop and roll il capitolo delle battute brutte. Siamo pronti?
2: Sono... no, pronto di più.
1: Ok, allora.
2: Vai.
1: Dottore.
2: Sì. Ah,
1: siamo dal dottore.
2: Sì,
1: ovviamente.
2: Eh beh.
1: Ok. Ti immagini in macelleria.
2: Beh, dottore, in drogheria, vai.
1: Dottore, dottore, ogni volta che mi siedo mi fa male la schiena. E allora rimanga in piedi.
2: E questa, e che gli vuoi dire?
1: Bene, anzi, sono anche 200 euro, grazie.
2: Sì, ecco, certo.
1: Andiamo avanti. Lei parla giapponese? Sì. Traduca, sono uscito di casa per prendere del pesce crudo. Suscito.
2: Eh certo.
1: È questa...
2: suscito, sì. che include dai, e questo è geniale.
1: Però c'è l'upgrade perché il tizio gli risponde,
2: sì.
1: Fuji prima che ti prenda. Beh,
2: sì, sì.
1: Andiamo avanti con un po' di gelo, ci sta, giusto? Sennò non sarebbero battute brutte. Ho l'esito dell'esame. Ok, allora, sempre dal dottore.
2: Sì, sì.
1: Tenga, va dal paziente, ho l'esito dell'esame.
2: Sì.
1: Ok, ma faccia veloce perché non ho molto tempo. E come fa a saperlo già?
2: Questa è bella.
1: Cosa? Come? In che senso? Poi, ti andrebbe di andare a mangiare una pizza? Dice lui alla sua lei. Mm-hmm. Ma non so, il mio ragazzo non sarebbe d'accordo. Perché? È celiaco?
2: Ah.
1: Infatti non era la sua lei.

0: poi concludiamo con, e qua non me ne vogliate, sì, che bel cane, morde, sì. E allora perché non gli metti la museruola? Perché morde.
1: Certo.
0: Questo era carino.
1: Ma tutte care, posso dire, livello alto.
0: Sei troppo buono, era un po' che non le sentivi e quindi sei così, troppo buono.
2: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Sto ancora pensando che hai detto che le battute brutte di oggi sono di livello alto. Incredibile.
2: Confermo.
1: Beh, in effetti per essere brutte sono di livello alto, sono rispetto alla media.
2: Sicuramente più belle di quelle della settimana enigmistica di cui parlavamo fuori onda, che a volte sono incomprensibili.
1: Sì, andate a cercare sul web, com'è che si chiama, Max Angioni.
2: Max Angioni,
1: che ha telefonato alla settimana enigmistica, come diceva mia nonna. Mi diceva: Alessa, nonna, vammi a prendere le Polmol Blé e l'animistica, per
2: certo,
1: favore, mi dava gli spicci.
2: L'animistica.
1: Bene, tuffo nei ricordi, torniamo domani con il nostro Alessandro Bisogni.
2: E con la nostra Alessandra Bellotti.
1: Qui al Comedy Radio Show.
2: E l'animistica.
1: 52 verticale. We were good.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: Buon pomeriggio amici e bentrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore. Questo è il Day by Day.
1: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Ed Sheeran, dopo tutte le polemiche relative all'estromissione di Macklemore dal suo tour, ha trovato un nuovo collaboratore che aprirà i suoi concerti e che si è presentato tra l'altro nel suo ultimo concerto come ospite a sorpresa, ovvero Slade di The Fray. Allora, la cosa interessante è che è anche quello che Slade ha detto in favore di Ed Sheeran. Lui ha detto: sembra che tutti stiano prendendo posizione ed è un bene. Quello che sta succedendo laggiù è sbagliato, ovviamente si riferisce a Gaza, ma se vogliamo superarlo abbiamo bisogno che qualcuno si collochi in quella posizione intermedia, in quel terreno comune, ovvero le persone che vedono entrambe le parti. E poi ha aggiunto: la pace non è assenza di conflitto, la pace non è una tela bianca che dobbiamo custodire e trattare con cortesia, racchiude abbastanza bellezza, abbastanza tragedia, abbastanza dolore, abbastanza gioia e vita se impariamo a integrarla e a stare uniti. Insieme troveremo una via d'uscita da tutto questo. E qua si potrebbero aprire delle discussioni infinite, perché non stiamo parlando di una semplice guerra e lo sappiamo tutti, e quindi mi piacerebbe sapere che cosa ne pensate. Ma attenzione, perché il discorso su Ed Sheeran non finisce qua.
1: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: Ritornando sul discorso Ed Sheeran, ho trovato molto interessante quello che ha detto Bob Geldof. Bob Geldof è una persona che si è sempre adoperata per cause umanitarie, è sempre stato, ricordiamo che lui è lo storico organizzatore del Live Aid, quindi non è certo uno che sta zitto e non esprime le sue opinioni. Però ha detto una cosa molto interessante su quanto accaduto durante il tour di Ed Sheeran, che ha portato all'estromissione di Macklemore per aver portato la bandiera della Palestina e aver detto Free Palestine. Allora, lui ha detto che stima le persone come Macklemore che hanno il coraggio di prendere una posizione netta riguardo a determinate cose importanti, riguardo a tematiche veramente importanti, però da una parte capisce anche Ed Sheeran. Lui dice: voi non ve la dovete prendere con Ed Sheeran, voi ve la dovete prendere con Robert Kraft e con il promoter, perché sono stati loro a decidere che Macklemore non doveva più fare parte del tour e ad aver messo Ed Sheeran, che aveva 40 persone sotto di lui a lavorare, sotto ricatto. Per quello che riguarda il carattere apolitico degli spettacoli di Ed Sheeran, Bob Geldof ha detto: gli artisti dovrebbero essere liberi di decidere se e come usare la propria fama. Un artista ha il diritto assoluto di scegliere cosa vuole dire e quando dirlo. E poi lui fa anche l'esempio dei Rolling Stone. Lui dice: non mi aspetto che i Rolling Stone si mettano a parlare di Gaza, perché non è una cosa che fa per loro, anche se sono piuttosto sicura che Mick Jagger abbia un'opinione sulla cosa. E una cosa del genere detta da uno come Bob Geldof, che la faccia ce l'ha sempre messa in più occasioni, questa cosa acquisisce un certo valore. Tutti abbiamo il sacrosanto diritto di decidere se esporci o meno, e quello che è successo durante il tour di Ed Sheeran rivela un cattivo comportamento non di Ed Sheeran, che è stato messo in una condizione molto scomoda, ma rivela la malafede di Robert Kraft e del promoter. E non finisce qua.
1: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

State ascoltando il Day by Day su Radio Jesolo tutti i pomeriggi con me, Adriana Paratore. Io sarò con voi ancora fino alle 17.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

proposito di Ed Sheeran, sempre nel concerto di Atlanta, dove c'è stato a fargli da supporto anche l'ex cantante di The Fray, Ed Sheeran ha finalmente detto qualcosa dal palco in merito a suo cugino. Però la cosa interessante è che non lo ha neanche nominato. Lui ha detto: potreste aver visto un mio parente di recente sui social media. E poi si è limitato a dire il vero, io e lui non ci sentiamo da anni. Cioè, come dire, lui dice di aver tagliato i contatti con me perché c'è stato questo problema durante il concerto, durante l'esibizione di Macklemore. No ragazzi, non ci sentiamo da un botto. E questo è molto interessante, perché da come parlava il cugino sembrava che stessero pappe ciccia insieme dalla mattina alla sera, e quindi le cose che lui ha detto potevano assumere un certo peso. Cioè lui l'ha definito egoista e malizioso, e addirittura ha detto: finalmente sta venendo tutto a galla, come se lui fosse a conoscenza di segreti relativi all'egoismo di Ed Sheeran inconfessabili. E poi addirittura: mi vergogno di mio cugino Ed, quello che ha fatto è finito, finalmente il mondo e tutti i suoi fan lo hanno smascherato, non è una brava persona, non mi piace la sua musica, quindi non posso nemmeno dire che sia un bravo artista. Secondo me si è allargato un po' troppo, e da quello che lui dice deduco che sia molto molto invidioso di suo cugino. Io non so voi, non ho condiviso il modo in cui Ed Sheeran ha gestito la cosa, ma ho capito che si è trovato in una situazione in cui nessun artista si dovrebbe mai trovare. Da questo punto di vista la penso come Bob Geldof. Per quanto riguarda suo cugino, ditemi voi che ne pensate. Per me, vi posso dire, no comment.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Ancora buon pomeriggio amici, questo è il Day by Day con me Adriana Paratore, tutti i pomeriggi qua su Radio Jesolo, con me Adriana Paratore dalle 15 alle 17.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: 17 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione, noi siamo sempre pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili, assicurato Giorgia Meloni al termine del vertice Mednav a Spalato, rispondendo a una domanda sul caro carburanti. Al mese di settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi per questo obiettivo. Ci stiamo interrogando se sia più efficace spenderli in questo momento, in cui comunque ci sono misure di contenimento, o tenerle come provvista quando dovessimo terminare quelle misure, ha aggiunto la Premier, augurandosi che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente il price cap. Israele commemora i 3 anni dall'attacco del 7 ottobre 2023 guidato da Hamas, che ha dato il via alla guerra a Gaza. Le cerimonie sono iniziate alle 6:29 del mattino, ora in cui ebbe inizio l'attacco, in cui oltre 1200 persone furono uccise e 251 rapite. Al ricordo si accompagna anche la richiesta dei familiari delle vittime di far piena luce e accertare le responsabilità di quanto accaduto 3 anni fa. Fermezza contro il terrorismo e l'antisemitismo, ha dichiarato il capo dello Stato Mattarella, secondo il quale la spirale della violenza va fermata, rilanciando la prospettiva dei due popoli, due stati. Domani alla Camera il voto finale a scrutinio segreto sulla legge elettorale. Oggi l'Aula di Montecitorio ha approvato la fiducia sugli articoli 3 e 8. Pronti ricorsi alla Corte Costituzionale, hanno avvertito le opposizioni. Massicci raid russi sull'Ucraina hanno causato almeno 19 morti e 60 feriti. Un regalo di compleanno a Putin da parte dell'esercito russo, ha scritto su X il presidente ucraino Zelensky, riferendosi al fatto che oggi lo zar compie 74 anni. Il francese Henri Kagan e il giapponese Kenzo Suai sono i vincitori del Nobel per la chimica 2026 per i loro studi sulla specularità delle molecole. Domani verrà annunciato il Nobel per la letteratura. Il calcio, Leo Messi saluta l'Argentina con una vittoria 3-0 sul Benin. Il numero 10 firma un gol su rigore e 2 assist per Otamendi e Nico Paz. Lacrime e applausi a Buenos Aires, con il gioco fermato al 10° minuto per l'omaggio dei tifosi. Giocare per l'Argentina è la cosa più bella che ti possa capitare nella vita, ha dichiarato Messi. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi. Let me tell you.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: La storia delle disco di Jesolo continua.
1: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dello spazio. Ospitalità. Batte con AIA.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa. Let's go.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: attenti e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione. Israele commemora i 3 anni dall'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Le cerimonie iniziate alle 6:29 del mattino, ora in cui ebbe inizio l'attacco in cui oltre 1200 persone furono uccise e 251 rapite. Porteremo a termine la missione, siamo venuti a fermi i conti con tutti gli assassini, ha avvertito il primo ministro Netanyahu. Il capo dello Stato Mattarella condanna terrorismo e antisemitismo e ribadisce la via per la fine della spirale di violenza. Due popoli e due stati. Il governo valuta una nuova proroga al taglio delle accise sui carburanti. Siamo sempre pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili, ha affermato Giorgia Meloni da Spalato al termine del vertice Med9. La premier ha spiegato che al mese di settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi per questo obiettivo, ma la decisione non è ancora stata presa. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente il price cap, ha aggiunto la Presidente del Consiglio. E giovedì alla Camera il voto finale a scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale. Oggi l'Aula di Montecitorio ha approvato la fiducia sugli articoli 3 e 8. Pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale, avvertono le opposizioni. Davide Jacopini, attore 42enne che ha recitato in Diaz e Suburra, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma. La notte di lunedì sarebbe stato colpito con un calcio da ignoti a bordo di una microcar mentre era in monopattino nel quartiere gianicolense. La Procura della Capitale ha aperto un fascicolo d'indagine per tentato omicidio. La prima sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato le condanne per l'assalto alla sede della CGIL del 9 ottobre 2021 durante la manifestazione No Green Pass nel pieno della pandemia Covid. 8 anni e 6 mesi per Roberto Fiore e 8 anni e 7 mesi per Giuliano Castellino. Il francese Henri Kagan e il giapponese Kenzo Sohai sono i vincitori del Nobel per la chimica 2026 per i loro studi sulla specularità delle molecole. Domani verrà annunciato il Nobel per la letteratura. Il calcio, Scott McTominay è pronto a tornare in campo. Il centrocampista del Napoli ha completato gli accertamenti medici previsti e ha ottenuto l'idoneità sportiva agonistica. Lo scozzese, reduce da un intervento effettuato per curare un'aritmia benigna, potrebbe essere convocato per la gara con il Frosinone in programma sabato sera al Maradona. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi. New truck, big

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

droghe che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

Economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

Fiesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Fiesolo, ogni giorno è un'esperienza.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. I know I should savor the moment.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate, tutto da vivere.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: bit.
1: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Allora, stavo pensando...